Eccoci qui in banco, Paolo, si riamati, corona e tapita. Intanto, io voglio dire che il programma è a Babuaro. Confera, Babuino.